luci europee, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai, è la febbre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.